0: esatta.
1: Sono le 2:16.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
0: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
0: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

ma mi alzo indignato solo da un ristorante. Io mi sento davvero migliore di questi tempi e non sono nostalgico solo coi sentimenti. E accidenti,

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Sono le 3:16.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

peggiore nataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 2018.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: radiodiffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 12 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
4: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1984...

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6 e 13 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.

0: Sapore di sale.
1: Sapore di sale 2006.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia. Sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 7:22 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento sessantacinque.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia. Sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
5: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
4: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
5: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Porta Radio diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Proseguono le operazioni di ricerca delle oltre 2.000 persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet. Il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero 750 le persone che hanno perso la vita. Si è svegliato e ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera indirizzata alla RAI contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, con la seconda giornata di Serie A alle 18.30, ieri tre partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, Monza-Udinese si è conclusa 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Spalletti ha vinto contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre tre partite. Alle 18.30 il Napoli sfida il Como, alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

accorge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia, sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Attacco ucraino nella notte, colpite una raffineria e una base aerea russe. La raffineria, una delle più grandi in Russia, è stata data alle fiamme dopo essere stata attaccata nell'oblast di Leningrado. Intanto il direttore della CIA John Ratcliffe ha proposto l'incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni. Si aggrava intanto il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Sono rientrati in Italia invece Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane. Migliorano le condizioni di Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato trasferito a La Habana. Si valuta anche il trasferimento in Italia. Islanda dice no ai negoziati per l'adesione all'Unione Europea, questo quanto deciso nel corso del referendum dopo un emozionante testa a testa. Al momento il no è già in vantaggio di oltre 400 voti. Calcio, la Serie A prosegue con la seconda giornata e con le vittorie del Sassuolo 2-1 contro il Torino e quella a sorpresa del Frosinone 3-0 a Firenze. Vince anche l'Udinese a Monza, in serata la Juventus di Spalletti batte il Parma 2-0. Oggi le altre gare. È tutto, più tardi.
1: RDF Notizie. GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea e convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Chiusi-Roma stanno subendo ritardi o variazioni. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia

baciato sulla fronte. Sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

rust. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966. Perché tu

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 9:44 minuti.
2: Speaker Slot Machine.
3: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente in un ippodromo in Svizzera dove era in corso un rave party. Secondo la polizia ci sarebbero diverse vittime. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. Attacco ucraino. Nella notte colpite una raffineria e una base aerea russe. La raffineria è stata data alle fiamme dopo essere stata attaccata nell'oblast di Leningrado. Intanto il direttore della CIA John Ratcliffe ha proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca. Nuova frana in Tibet, questi corridori trasferiti in una zona sicura. Si aggrava intanto il bilancio della tragedia, almeno 750 vittime, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Entrati invece Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane. Shock a San Giovanni al Natisone, provincia di Udine, dove una donna è stata uccisa nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. La vittima sarebbe stata coltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. Calcio: dopo l'anticipo del venerdì, la seconda giornata di Serie A è proseguita sabato con le vittorie del Sassuolo 2-1 contro il Torino e quella sorpresa del Frosinone 3-0 a Firenze. Vince anche l'Udinese a Monza. In serata la Juventus di Spalletti ha battuto il Parma 2-0. Oggi le altre gare. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

podcast The Way You Are alle ore 10:13 su Radio Diffusione Follonica. Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati un po' in ritardo, ma il traffico, si sa, Follonica è uno dei problemi più grandi anche in estate. Buona giornata, buona domenica 30 agosto 2026. Io sono Michele, vi terrò compagnia in tutta mattina di questa ultima mattina di agosto fino alle 12:30. Un sacco di appuntamenti, fra poco il cinema, poi il meteo, il traffico, le previsioni del tempo aggiornate agli ultimi istanti, il notiziario, e poi ci sarà l'oroscopo, e poi ci sarà il tema della mattinata, che fra un disco nuovo e l'altro vedrà un passo indietro agli anni 80, ma non agli anni 80 in generale, le canzoni che sono tutte meravigliose come no, ma andremo a scoprire le intro delle canzoni più belle. Quindi ci ascolteremo le canzoni, chiaramente tutte, partendo però dall'intro, che sono diventate famose e che sicuramente tutti voi conoscerete e riconoscerete dalla prima nota, sia l'intro che la canzone. Segnalatela magari, se ce n'è qualcuna che vi piace o che vi ricorda i bei tempi andati, al 328 086 90 40. Magari ci dite la vostra preferita o la chiedete alla nostra redazione e vedremo di accontentarvi in questa ricca mattinata piena di impegni, piena di appuntamenti. Ci saranno anche i dischi del sapore di sale, perché siamo alla fine dell'estate, ma ancora c'è tempo per divertirsi, per andare al mare, per godersi l'ultimo strascico di una stagione impegnativa dal punto di vista meteo, ma comunque che ha visto ancora una volta Follonica piena e in grado di dare veramente una bella immagine di sé ai turisti che hanno scelto la città del Golfo. Allora, vi ripeto il numero: 328-086-9040, la nostra linea diretta per interloquire con la redazione e chiedere quelle che sono le canzoni degli anni 80 con l'intro più bella. Le ascolteremo una decina, la redazione ha fatto veramente un bel lavoro, ce ne sono alcune epiche, altre magari meno conosciute, ma l'intro sicuramente l'avete sentita ovunque, o in una pubblicità, o in un jingle, o in discoteca, insomma, sicuramente saranno robe che avete sentito e risentito, le ascolteremo fino alle 12:30.

0: disco d'oro in Canada, disco di platino in Italia, Australia, Danimarca, Germania, Nuova Zelanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e disco di diamante negli Stati Uniti. È Toto degli Africa, uscito nel 1982, è anche uno dei 500 migliori brani musicali di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone. Era anche il primo dei dischi che andiamo a ascoltare questa mattina che hanno le intro degli anni 80 più famose, più ballate, più riconosciute. Ci fermiamo un attimo, arriva adesso il cinema, poi torniamo in diretta su Radio Diffusione Follonica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 10:29 su Radio Diffusione Follonica, siamo tornati indietro fino al 1983 per quest'altro capolavoro della musica anni 80 che è il filo conduttore di questa mattinata, soprattutto le canzoni con le intro più importanti, più belle, più famose degli anni 80. Sweet Dream, questa nella versione originale degli Eurythmics, ce ne sono state poi un monte di remix di situazioni create appunto partendo da questa base, ma questa era l'originale. In Italia è stata disco di platino, disco d'oro in Canada, Francia, Stati Uniti, disco di platino in Danimarca, Germania, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, etc. Allora, una notizia di servizio, perché fino a domani nel sale del Casello Idraulico in via Roma, proprio accanto ai nostri studi, c'è la mostra di Walter Maritati con il patrocinio del comune di Follonica in via Roma 43, rimane aperta fino a domani. Anche adesso, se volete fare un passaggio in via Roma, lo trovate aperta. Le sue personali più recenti a Castiglione delle Pescaie, a Follonica, ma anche a Diano Marina. Dal 2022 Maritati partecipa all'International Art Fair Hunterskunst in Olanda, fa parte dell'associazione 100 pittori via Margutta di Roma e alla Wonderland di Merano. Trovate anche il sito internet www.waltermaritati.com. La mostra è aperta fino al 31 agosto. Adesso un altro appuntamento della mattinata di RDF, Sapore di Sale.
1: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: ...1967.
2: Perché?

10.42 in diretta su Radio Diffusione Follonica, siamo tornati indietro al 1985, sì, non mi torna però, vediamo un po' perché, sì, 84, ecco, vedi, è sbagliato il database della nostra radio. Radio Gaga dei Queen, protagonisti ieri sera con il concerto dei Killer Queen, la band ufficiale dei Queen in Italia, Piazza Mare gremita, io penso di non averla mai vista così piena, gente ovunque a sedere in piedi sul lungomare, nella via accanto, fino al lungomare zona Pagni, per capirsi, la strada era piena per ascoltare questo gruppo veramente di primissimo livello, la gente ha cantato, ha ballato fino alla fine, un appuntamento, l'ultimo dei concerti in piazza estivi gratuiti voluti dall'amministrazione comunale, e perché non andare a ripescare anche una delle intro più belle, vabbè, dei Queen, dove vai vai cadi bene, e comunque Radio Gaga del 1984 l'abbiamo scelta per continuare nella mattinata in musica di RDF. Adesso andiamo a una delle protagoniste di qualche anno fa, lei è arrivata un po' dopo, adesso è tornata ancora con il suo ultimo singolo, Dansteria, Madonna, che ci porta fino all'appuntamento dell'oroscopo fra un 7-8 minuti su Radio Diffusione Follonica. Domenica 30 agosto, Michele, fino alle ore 12:30.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia, sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

come si fa a tagliare una canzone del genere, però bisogna purtroppo, perché è finita. Jump Van Halen 1984, fra l'altro una canzone che ha un sacco di riferimenti storici, perché è, secondo la critica, una delle prime canzoni che ha avuto nella quale c'è cioè l'utilizzo delle tastiere in questa tipologia di brani hard rock. Ha aperto un po' la strada a un tipo di musica che poi ha influenzato anche molte band nel futuro. Orecchiabilissimo e forse riconoscibile fra mille il riff del sintetizzatore, che è un po' il marchio di fabbrica di questa canzone e di questo gruppo. 10:55, fra poco arriviamo al GR Flash e al traffico, e visto che siamo al 30 di agosto non potevamo che passare dai

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla durante un rave party in Svizzera. Almeno una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, mentre un sospetto è in fuga. La situazione resta confusa ed è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine. Una nuova frana tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Jirong. Intanto si stima che il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. Il viceministro degli esteri iraniano Kazim Gharibabati ha dichiarato che l'Iran è in una fretta di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto una troupe di NBC News è stata aggredita da coloni in Cisgiordania. Il bilancio dell'episodio è di 5 feriti, con gli aggrediti che hanno avuto bisogno di cure mediche. Alessandro Di Battista è grave ma cosciente, ha risposto in modo lucido alle domande dei medici. Sono le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba. Di Battista, 48 anni, è finito in ospedale dopo forti mal di testa e un malore. L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo, con temperature ancora oltre le medie soprattutto al centro-sud. Oggi attesi picchi oltre 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. Temporali al nord a partire da mercoledì. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo proprio sulla 15, dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno, con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia si ricorda la chiusura H24 di un tratto di 150 metri all'interno del chilometro 270 fino al 3 novembre. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio!

0: 11.05 su Radio Diffusione Follonica, domenica mattina 30 agosto. Io sono Michele, vi terrò compagnia ancora un'ora e mezzo. La prima ora di tutta mattina se n'è andata fra una canzone di pochi giorni fa, come questa, Bruno Marzef. Ci sono poi anche tante canzoni che abbiamo ascoltato perché hanno le intro degli anni 80 che ci piacciono e che la redazione ha selezionato per ascoltarle in questa calda mattinata. Avete sentito nel GR che fra poco arriverà anche il maltempo a metà della prossima settimana, invece le strade sono già piene di auto per rientrare dopo le vacanze estive. Chi ci ascolta anche dalle auto con gli smart speaker o gli apparecchietti che permettono di collegare il telefonino alla macchina, salutiamo anche loro, mi raccomando prudenza perché viaggio magari potrebbe essere rischioso e caldo e ricco di insidie. State in nostra compagnia che vi faremo appunto compagnia fino all'arrivo a casa. Una notizia di servizio per quanto riguarda un appuntamento di oggi, poi andremo a scoprire un singolo arrivato adesso sulle piattaforme di due ragazze italiane che hanno fatto questa liaison per il loro singolo ultimo che si chiama Bella che bella vita di Ariete. L'abbiamo già presentato insieme a Angelina Mango. Prima però vi ricordo che questa sera alle 18.30 a Sala Allegri nell'area Ex Silva con ingresso libero, Gaddo della Gherardesca presenta il libro Al tempo di una volta per la rassegna Officina Maremma, incontri con autori e protagonisti della cultura contemporanea. Dialoga con Gaddo della Gherardesca la dottoressa Lucia Bottoni, che è la curatrice dell'appuntamento, alle ore 18.30 in Sala Allegri a Follonica.
1: Quanto è

11:13 su Radio Diffusione Follonica, tutta mattina della domenica, l'ultima domenica di agosto per questo 2026, le 11:13 come detto, al 328 086 9040 aspettiamo i vostri messaggi per raccontarci e per dirci, per suggerirci la vostra canzone più bella degli anni 80, ma non la canzone in generale così, la canzone con l'intro più bella. Ne abbiamo ascoltate un po' in questa prima ora, ne abbiamo altre per la prossima ora e un quarto ormai, perché arriviamo fino a mezzogiorno e mezzo, siamo esattamente a metà della nostra mattinata e qui siamo tornati indietro al 1984. Take on Me, un singolo del gruppo norvegese A-ha, pubblicato appunto il 19 di ottobre. Disco d'oro in Belgio, Francia, Germania, Giappone e in Italia è diventato disco di platino, così come in Brasile, Danimarca, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Qui difficilmente le canzoni che abbiamo ascoltato sono state sotto il disco d'oro, a volte anche di più. Il successo commerciale è arrivato un pochino più tardi, soprattutto in Europa, quando è arrivata tra l'85 e l'86 con vette raggiunte nelle classifiche in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Canada. Nel primo mese di pubblicazione della versione rimasterizzata, il singolo appunto si stima che abbia venduto 1,5 milioni di copie e in totale fra le 6 e le 7 milioni di copie, quando ancora si compravano i dischi in vinile, secoli, millenni fa. Gli anni 80 sono famosi anche per questo. Quindi era un altro degli dischi che abbiamo ascoltato, che sono rimasti nel nostro cuore per le loro intro, per la meraviglia della loro composizione musicale, e ne avremo un'altra 7-8 all'incirca se ci riusciamo. Mi raccomando, se ce l'avete anche voi, suggerite, ve ne viene in mente una italiana, straniera, non facciamo differenze. 328 086 9040. La prossima ci porta direttamente all'appuntamento con il cinema delle 11:20, anche qua religioso silenzio dall'inizio perché andiamo a sfiorare il mito.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
3: odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
33: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

11:27 domenica mattina 30 agosto su Radio Diffusione Follonica, tutta mattina fino alle ore 12:30, Small Town Boy dei Bronski Beat. In precedenza ci siamo ascoltati invece sempre per la rassegna delle più belle intro dagli anni 80, Back in Black degli AC/DC. Devo dire che fino adesso forse il brano che più vi è piaciuto, almeno a vedere i messaggini che sono arrivati, è Jump dei Van Halen, anche perché probabilmente è il più iconico per quanto riguarda questo utilizzo del sintetizzatore, ma ce ne sono tantissimi altri meravigliosi, anche questo che ci stiamo ascoltando del 1984 in Italia, disco di platino, gli AC/DC che abbiamo ascoltato poco fa, dischi di platino in Italia, Canada, Danimarca, Germania, disco di diamante in Messico, pensate, addirittura al quarto posto delle 40 migliori canzoni heavy metal nella storia, e figura nelle prime 200 posizioni nelle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stones. Quindi stamattina solo musica, devo dire, bella, ma come sempre su Radio Diffusione Follonica. Adesso torniamo ai giorni nostri con Serena Brancale, che ci porta fino all'appuntamento di Sapore di Sale delle ore 11:30.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1962.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Non è un vero weekend senza la musica di Radiodiffusione Follonica.

1983 per questo successo di Gazebo, I Like Chopin, per proseguire nella mattinata in musica di Radio Diffusione Follonica con le più belle intro degli anni 80 e la canzone che ne segue, perché l'intro è bella ma poi è bella perché ha un qualcosa dietro. Ne abbiamo ascoltate tante, rimane ancora Jump di Van Halen, quella che per il momento è la preferita da parte dei nostri ascoltatori. Saremo insieme fino a mezzogiorno e mezzo con altri appuntamenti. Il prossimo è quello del GR Flash e del Meteo, che arriverà alle ore 12. Vi ricordo nel frattempo un altro degli appuntamenti invece della città di Follonica, la mostra Diabolic, l'anima in nero, esposizione su Diabolic e Vacante, le sorelle Giussani, dal 4 luglio al 20 settembre nella Civica Pinacoteca di Follonica, ma dal 5 settembre, quindi dalla prossima settimana fino al 20 settembre, la mostra raddoppia, perché oltre alle tavole del disegnatore Riccardo Nunziati, che sono attualmente esposti al piano di sotto, dal 5 al 20 settembre la mostra raddoppia con i trucchi di Diabolic, ancora le tavole di Riccardo Nunziati, che saranno però al piano di sopra, sempre della Civica Pinacoteca. L'ingresso è gratuito fino al 20 settembre. Attenzione agli orari, perché poi ancora per qualche settimana sarà l'apertura serale, poi passeremo all'apertura pomeridiana, quindi all'orario autunnale e invernale. 11:44, Harry Styles su Radio Diffusione Follonica, prima di riprendere il nostro viaggio nella musica degli anni 80. We'll be right back.

1983, siamo andati indietro ancora di tanti anni per What a Feeling, Irene Cara con la musica di Giorgio Moroder per la colonna sonora del film omonimo, un altro dei grandi successi degli anni 80, caratterizzato da un intro che si riconosce alla prima nota e che ha fatto la fortuna sicuramente di questa, ma di tante altre canzoni che abbiamo ascoltato in quest'ora e 50. Manca una mezz'oretta per arrivare al termine di questa tutta mattina di domenica 30 agosto 2026 su Radio Diffusione Follonica. 328 086 9040 per far risalire in classifica magari qualche altra delle canzoni che abbiamo sentite. Per il momento Jump dei Van Halen è ancora quella che preferite, però anche Back in Black degli AC/DC sta raccogliendo consensi, e qui comunque dove andiamo sul mito, quindi sicuramente la scelta sarà ottimale. 11:52, torniamo ai giorni nostri, torniamo a Tommaso Paradiso. Anche qui c'è un intro bella lunga, ma altra roba rispetto agli anni 80.

0: 11.58 su RDF Radio Diffusione Follonica, Lady Gaga e Ducci con Runway direttamente dal Diavolo Veste Prada numero 2, che fra poco arriverà anche nelle piattaforme di streaming e in televisione dopo il grande successo al cinema. Ci fermiamo un attimo, adesso ci sono le notizie di RDF e poi il meteo e poi torniamo per l'ultima mezz'ora di tutta mattina.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista è grave ma cosciente, sono le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un malore. L'ex parlamentare è anche apparso sui social rispondendo a un post, ha scritto che ce la metterà tutta per tornare presto. Paura a un rave party in Svizzera, dove diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. Ci sarebbero morto e 5 feriti gravi. Inizialmente la polizia locale aveva parlato di diverse vittime e si era rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza, nel Varesotto. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, si indaga per omicidio. Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum il no ha vinto col 52,5% dei voti, significa che 99.000 persone hanno votato no. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato dalle testate locali. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon, questa mattina al warm-up con Marco Bezzecchi che chiude col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.

anche qui diciamo che ci piace abbastanza vincere facile. The Final Countdown degli Europe nella versione dal video, direttamente dal video ufficiale della canzone del 1986, il singolo del gruppo musicale svedese, il primo estratto dell'album omonimo, scritto interamente da Joy Tempest. Il brano ha raggiunto il primo posto in 25 paesi, nel Regno Unito è disco di platino, mentre negli Stati Uniti è ottavo posto nella Billboard Hot 100 e alla 18ª posizione della Mainstream Rock Airplay. In Italia è rimasto per 9 settimane consecutive al primo posto in classifica, risultando essere il secondo singolo più venduto del 1987, che sicuramente sarà un altro dei dischi e un altro dei brani musicali ascoltati questa mattina che il nostro pubblico apprezzerà. È arrivato un po' in fondo, quindi magari non sarà così apprezzato come gli altri, perché ha avuto semplicemente meno tempo per essere votato e cliccato. Al 328-086-9040 ancora una mezz'oretta. Adesso andiamo un pochino più indietro, andiamo al 1982, Survivor, Eye of the Tiger.

12:14 su Radio Diffusione Follonica, anche Depeche Mode con Just Can't Get Enough. Mi sono un attimo incartato, ma abbiamo capito quello che si voleva dire. Per proseguire nella mattinata in musica, quasi tutta dedicata alle intro più belle delle canzoni anni 80, che avete anche segnalato voi al 328-086-9040. Ci sono ancora una decina di minuti per chiudere questa mattinata insieme, poi arriverà Sapore di Sale e tutto il resto della programmazione domenicale di Radio Diffusione Follonica.

Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini alle 12.21 su Radio Diffusione Follonica, l'ultimo pezzettino di tutta mattina con Michele per questa ultima domenica di agosto. Ancora un po' di sole perché rimane a Follonica, è un bel viaggio di ritorno per chi si è messo in strada. Abbiamo sentito anche dal notiziario del traffico che c'è già un po' di traffico in giro per la Toscana. Attenzione, mi raccomando, con la nostra musica non vi distraete, vi accompagniamo fino a casa. Adesso l'ultimo tuffo negli anni 80 con le più belle intro, alcune delle più belle intro di quel meraviglioso periodo. Poi torniamo per i saluti, sapore di sale e soprattutto per chi piace, a chi piace il crime, ci sarà anche il racconto, insomma vi diremo quale sarà la prossima puntata della Giustizia Spiegata a Mia Nonna, che andrà in onda a settembre su RDF. Abbiamo deciso quale caso affrontare, fra poco lo scoprirete su RDF in chiusura di tutta mattina.

0: 12:29 abbiamo esondato un po' con gli anni, siamo andati al 93 con Friday in Love dei QR per uscire dagli anni 80, ma anche questa era una intro pazzesca per chiudere la mattinata insieme di tutta mattina. Allora, fra poco Sapore di Sale, le due canzoni come ogni ora che ricordano le estati passate, poi la programmazione di RDF continuerà come sempre per il pomeriggio, la sera, la notte, siamo sempre in onda H24. Vi ricordo due cose: al casello idraulico qui accanto a noi continua fino a domani, con il patrocinio del comune di Follonica, la mostra di Walter Maritati, la potete vedere, ammirare appunto accanto alla nostra sede nel casello idraulico su via Roma. Invece la giustizia spiegata a mia nonna tornerà a fine settembre con la seconda puntata insieme all'avvocato Mimmo Fiorani, parleremo dell'omicidio di Yara Gambirasio. È tutto per questa mattina, vi lascio a Sapore di Sale, grazie da Michele e buona domenica.
1: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
4: 1960.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Sono le 12:44.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su... Solo

volte che vai fuori di testa. Sarebbe comica come sequenza. Io che ti parlo disperatamente delle nostre cose. In scena sembrerai solo un buffone.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti invece ancora per traffico intenso sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. Code a tratti a causa di lavori anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Proprio in A15 a causa di lavori 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
1: RDF Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Una 22enne, la vittima dell'attacco a colpi d'arma da fuoco avvenuto in Svizzera, dove era in corso un rave party. Altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. Ce la metterò tutta per tornare, con queste poche parole Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è apparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dramma nella notte all'Alpe Buscagna in Piemonte, dove un uomo di 37 anni è morto e altri 5 sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio in una baita ad alta quota. Si tratta di margaria addetti all'allevamento del bestiame da latte. Particolarmente gravi le condizioni di un 19enne trasportato in codice rosso a Milano. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti. L'affluenza alle urne è stata altissima. Il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo, almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, fino al 2028. Migliora l'emergenza caldo in Italia dopo il picco di venerdì che ha visto 9 città da bollino rosso. Per oggi solo Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria sono nel livello massimo di allerta, 6 bollini gialli tra cui Napoli e Roma. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione folorica. Ora esatta.
1: Sono le 13:45 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Silvano Loia, 52enne manager e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Ce la metterò tutta per tornare, con queste parole Alessandro Di Battista è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Una bambina di 5 mesi è sparita da una casa famiglia di Caserta. A lanciare l'allarme è stata la responsabile della struttura d'accoglienza per minori, dove la piccola di etnia rom era entrata 40 giorni prima. La bimba sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte. Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,8% dei voti. Il governo di Reykjavik aveva presentato il piano di adesione come un'occasione da non perdere. Calcio, la Juventus è molto attiva sul mercato e in giornata sono previsti nuovi contatti con l'Atletico Madrid per Jonathan David. L'attaccante canadese potrebbe lasciare Torino dopo soltanto una stagione. In entrata e in chiusura l'arrivo del centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.
2: 4 to 4. 4 hits in 4 minuti. Passeggiando.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Scorreva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, può, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa. Prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console, iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali in zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. Se non che poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro, e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica, e come dicevamo prima sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente.
0: Allora Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta diciamo la cosa preziosa di questa puntata è che amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Come è nato?
1: Allora Mami Blue, allora è nato in questa maniera. Eravamo a domenica in La Mara Venier e le avevano regalato, avevamo regalato a Ivana appunto questo 45 giri di Mami Blue, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok. Quindi era comunque un pezzo introvabile. Io infatti lì lo ascoltai per la prima volta, e ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso, e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura,
0: esatto,
1: se una sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che aveva comunque un tiro dance, e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua, quindi l'ha ricantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17 anni o giù di lì.
1: 16, esatto, infatti nel pezzo lo dice anche, e cioè quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E quindi devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto, prima, che esatto, importante. Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché e questa è la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività?
1: Beh, allora mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, e come DJ Nuzzle.
0: E scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo
1: N-U-Z-Z-L.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta, faccio sempre remix anche di canzoni molto appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nasol, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu,
1: oh, wow.
0: Annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nasol, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare. Anzi, innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend. E state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nasol, che sono io. Buon ascolto.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.

Salmo, prendi cola pesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
33: Benvenuto Weekend.

piace molto e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Quazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio di...

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend!

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sparatoria ad un rave party in Svizzera, la vittima è una 22enne italiana. 5 i feriti gravi. Diversi partecipanti all'evento hanno riferito di un uomo dotato di un fucile d'assalto che si sarebbe poi fermato nei pressi delle automobili parcheggiate per poi fuggire nel bosco. Un traghetto passeggeri partito dal porto di Cipro si è capovolto al largo della costa. L'ha annunciato il Ministero della Sanità locale senza tuttavia fornire un bilancio delle vittime. Ce la metterò tutta per tornare, così via social Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, le condizioni di salute dell'ex deputato 5 Stelle non sarebbero idonee al trasferimento in Italia a bordo dell'aereo messo a sua disposizione dal governo. Dopo un testa a testa tra il sì e il no al referendum, i 270.000 elettori dell'Islanda hanno risposto negativamente alla domanda se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. I sostenitori del no festeggiano con un 52,8% dei voti, mentre il sì si ferma al 47,2%. Volano le vacanze a settembre, 10 milioni in viaggio per Confuturismo e il 71% resterà in Italia. Toscana, Campania ed Emilia Romagna le mete preferite. In questo periodo di vacanze gli italiani spenderanno in media 760 euro a persona. Ed è tutto. A più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano, il bivio con la variante di Valico e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. Segnalato un mezzo in avaria tra Valdarno e Arezzo al chilometro 351. Raccomandata la massima prudenza. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti, Canto Rivolto e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radio Diffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store. La tua musica, la tua musica.

0: Sono le 15 e 40 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: qua.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un traghetto passeggeri si è ribaltato a largo della costa di Cipro poco dopo essere partito dal porto. Per il momento sono state tratte in salvo 159 persone sulle 270 tra passeggeri e membri dell'equipaggio che erano a bordo. Sparatoria ad un rave party in Svizzera. La vittima è una 22enne italiana. 5 i feriti gravi. Diversi partecipanti all'evento hanno riferito di un uomo dotato di un fucile d'assalto che si sarebbe poi fermato nei pressi delle automobili parcheggiate per poi fuggire nel bosco. Una bimba di 5 mesi è sparita da una casa famiglia di Caserta. A lanciare l'allarme è stata la responsabile della struttura di accoglienza per minori, dove la piccola di etnia rom era entrata 40 giorni prima. Anche altri 4 minori, tutti fratelli della piccola, sarebbero stati portati via dallo stesso centro e ora si troverebbero in Romania. Conflitto russo-ucraino. Il direttore della CIA Radcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Radcliffe vuole capire se gli 007 russi possono convincere il Cremlino a riprendere i negoziati. MotoGP doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga. Sul podio anche Acosta e Bezzecchi. Quarto Alex Marquez, poi Martin, Aldeguer e Di Giannantonio. Out Bagnaia caduto mentre era settimo. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Mille 1963.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Vamos a la playa.
3: Diffusione follonica, ora esatta.
0: Sono le 16 e 36 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
0: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
0: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radio Diffusione Follonica, ma che energia!
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È un'italiana, la giovane di 22 anni, morta nella sparatoria durante un rave in Svizzera, 5 feriti. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. La sparatoria, ancora senza movente, è avvenuta la scorsa notte durante un rave vicino Zurigo. In campo anche agenti della polizia tedesca, tra coloro che stanno dando la caccia all'autore o agli autori della sparatoria. Un traghetto passeggeri si è ribaltato al largo della costa di Cipro poco dopo essere partito dal porto, almeno 7 le vittime. Per il momento sono state tratte in salvo 159 persone sulle 270 tra passeggeri e membri dell'equipaggio che erano a bordo. E di un morto, Pietro Maria Fiori, 35 anni e 5 intossicati da monossido di carbonio, il bilancio di quanto accaduto all'interno di una baita nel nord del Piemonte a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. L'intossicazione è avvenuta nella notte all'interno del rifugio isolato all'Alpe Buscagna nel territorio comunale di Baceno. È salito 804 il bilancio dei morti accertati nelle alluvioni Nepal e Cina. I feriti sono 239, 2502 i dispersi. Una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo di acqua e le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. Il tennis: scattano a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Ancora ben trovati da Muoversi in Toscana, un saluto da Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano, il bivio con la variante di Valico, e tra Valdarno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico al rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. Il ministro degli esteri svizzero ha espresso le condoglianze al governo italiano. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. Sono almeno 7 i morti a seguito del ribaltamento di un traghetto a largo della costa di Cipro Nord. 237 persone sono state tratte in salvo dalla nave, mentre continuano le ricerche di altre 23 persone. Una lite familiare si è trasformata in tragedia nel Lecchese. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni. La violenta aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di Lecco. L'83enne è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. Conflitto russo-ucraino. La Cina non permetterà a Mosca di usare armi nucleari, ha dichiarato il presidente finlandese Alexander Stubb al quotidiano Bild, citando quanto gli ha assicurato quest'estate il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Si chiude domani con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi.
1: RDF Notizie.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: ora esatta.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli e aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri in Abruzzo e lavorava in Svizzera. Italiani anche due dei cinque feriti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. Alessandro Di Battista ha avuto un breve colloquio telefonico con il ministro degli esteri Tajani. Fonti della Farnesina confermano che il ministro ha chiamato l'ex parlamentare 5 Stelle per offrirgli la sua solidarietà e lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione dopo il malore avuto a Cuba. Kiev è sotto attacco incessante anche oggi per il quarto giorno consecutivo. A quanto riportano i media ucraini, la Russia continua a lanciare ondate di droni di giorno e di notte. Intanto è salito a 38 il bilancio delle vittime nell'attacco russo di ieri a Mila e 4 persone sono ancora disperse. Il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a 3 tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Giochi del Mediterraneo. L'Italia del judo batte 4-1 la Francia e vince l'oro. L'Italia maschile di pallavolo di coach Fanizza chiude invece la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo, arrivata dopo una finalina lunga 5 set vinta contro la Turchia. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico a rilento tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda tratti tra Calenzano, il bivio con la variante, e tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 in direzione Pisa, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Chiesina Ozzanese per incidente con coda in aumento. In direzione Firenze, traffico bloccato tra Altopascio e Montecatini Terme per incidente con 5 chilometri di coda. In A12 in direzione Genova ancora coda a tratti tra il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri, in Abruzzo, e lavorava in Svizzera. Italiani anche due dei cinque feriti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. È Silvano Loia, 52enne, manager e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata. In serata il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Dopo il testa a testa tra il sì e il no al referendum, i 270.000 elettori dell'Islanda hanno risposto negativamente alla domanda se riaprire negoziati per l'adesione all'Unione Europea. La Commissione Europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo islandese. A poche ore dallo storico accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, Nicolas Maduro pubblica nuove foto dal carcere di New York. Siamo saldi, il Venezuela rinascerà. L'ex presidente è in arresto dal 3 gennaio. In chiusura allo sport, il tennis, debutto vincente per Jasmine Paolini agli US Open 2026. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 la slovena Veronika Erjavec, numero 116 del mondo. Al secondo turno affronterà una tra Jastremska e Stefanini. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: RDF Notizie.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento. In diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri, in Abruzzo, e lavorava in Svizzera. Italiani anche 2 dei 5 feriti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. E Silvano Loia, 52enne, manager e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata. In serata il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Dopo il testa a testa tra il sì e il no al referendum, i 270.000 elettori dell'Islanda hanno risposto negativamente alla domanda se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. La Commissione Europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo islandese. A poche ore dallo storico accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, Nicolas Maduro pubblica nuove foto dal carcere di New York. Siamo saldi, il Venezuela rinascerà. L'ex presidente è in arresto dal 3 gennaio. In chiusura allo sport, il tennis, debutto vincente per Jasmine Paolini agli US Open 2026. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 la slovena Veronika Erjavec, numero 116 del mondo. Al secondo turno affronterà una tra Jastremska e Stefanini. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri, in Abruzzo, e lavorava in Svizzera. Italiani anche due dei cinque feriti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. È Silvano Loia, 52enne, manager e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata. In serata il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Dopo il testa a testa tra il sì e il no al referendum, i 270.000 elettori dell'Islanda hanno risposto negativamente alla domanda se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. La Commissione Europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo islandese. A poche ore dallo storico accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, Nicolas Maduro pubblica nuove foto dal carcere di New York. Siamo saldi, il Venezuela rinascerà. L'ex presidente è in arresto dal 3 gennaio. In chiusura allo sport, il tennis, debutto vincente per Jasmine Paolini agli US Open 2026. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 la slovena Veronika Erjavec, numero 116 del mondo. Al secondo turno affronterà una tra Jastremska e Stefanini. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Diffusione Polonica.
0: Settanta, ottanta, novanta, Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera vicino Zurigo. Era originaria di Atri, in Abruzzo, e lavorava in Svizzera. Italiani anche 2 dei 5 feriti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un attacco terroristico, ma la polizia invita alla cautela. È Silvano Loia, 52enne, manager e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata. In serata il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva. Dopo il testa a testa tra il sì e il no al referendum, i 270.000 elettori dell'Islanda hanno risposto negativamente alla domanda se riaprire negoziati per l'adesione all'Unione Europea. La Commissione Europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo islandese. A poche ore dallo storico accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, Nicolas Maduro pubblica nuove foto dal carcere di New York. Siamo saldi, il Venezuela rinascerà. L'ex presidente è in arresto dal 3 gennaio. E in chiusura allo sport, il tennis, debutto vincente per Jasmine Paolini agli US Open 2026. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 la slovena Veronika Erjavec, numero 116 del mondo. Al secondo turno affronterà una tra Jastremska e Stefanini. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: la diffusione fonorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: malinconia.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
4: Soulful House, aperitivo, musica.
5: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: disgraziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma guarda, corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qui.
3: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
4: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
3: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
4: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Sapore di sale.
3: 1970.
4: Ho visto

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: sta bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1969...

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.